Geschichte, die mir beste. Du Botti vai di cartier di Lidlme. Jägerlinge, Jägerlinge. Kamalkeringe, di Heinge. Achivate. Schlechte Sankalab. Licken Pap da Dacke die in Sabo Weidonko Karamella Srap Weidane Karamella.